0: capita, ma... Ma se sono venuto qua e sentivo uno che mi imitava.
1: Ma non vedi che sei tu che mi imiti adesso, non ma, te rendi conto?
0: Ma chi imita, porco cane? Ma chi imita, uè, insomma, qui bisogna deciderci qua, eh. Qualcuno mi imita, eh. Chi imitava?
1: Tu mi imiti.
0: Chi è che imitava? Chi è che imitava?
1: Ma succede?

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Grazie. Sono un ragazzo innamorato dei Nomadi, vorrei dedicare all'amica del cuore Daniele San Bonifacio la canzone Dio è morto, grazie, siete più forti e vai.

ciò che falsità, le perifatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il pervenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia rivista sempre con la ragione.

0: Grazie.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto.

l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it. No matter what, you got

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.

tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi, io non ho la giacca ed il coltello,

di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: vorrei contare i tuoi capelli fino all'ultimo.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Cesari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande.

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari. Sufi soffocati, mullah immobili.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: mia questi, oh. I rapper, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: Jaya Jaya Jaya
1: Paura. Scusa.
0: Non si può fumare.
1: Non è una sigaretta.
0: No, no, però non si può fumare.
1: Vabbè.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!
1: Dammi un bacio!

vela, hai spray al c'è, lasso pena, cesarena, per piacere, a voi un bes, dammi un bacio,

quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto, dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un...

lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi

Radio Partita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

d'inverno bianco scende dal nord.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate! Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente. E fuori c'è una strada.

Cosa fa paura? Per il silenzio uguale a morte. E sempre l'ignoranza fa paura. Ed il silenzio uguale a morte.

0: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei perduta? Col tuo ordine discreto,

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

0: E allora un buongiorno dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, alle 8.10 andiamo ad iniziare la nostra mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno da Piedevolci.
0: Vi ricordiamo che questa radio si sostiene grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, oltre che le varie iniziative, insomma la partecipazione di tutti e tutte, quindi vi ricordiamo il nostro radio abbonamento sul sito www.ondarossa.info. E prima di iniziare la rassegna stampa, velocemente andiamo a leggervi il palinsesto di oggi di questa radio. Dopo le 10 inizierà lo spazio redazionale, andremo in collegamento con l'avvocato di Tarek Dridi, di cui abbiamo parlato più volte da questa radio, una persona che ha concluso la pena dopo essere stato arrestato durante una manifestazione in sostegno alla Palestina. A seguire si parlerà del Priot e di Queer Art Palestine a Luce e Siesta, e poi dopo ci sarà la puntata di Affernuta Zezzenella in tre parti, e si parlerà di CPR, l'immigrazione, da dove viene, chi ne parla e perché, e poi un'altra conclusione, insomma, su come la remigrazione venga utilizzata come strumento di amplificazione delle pratiche estrattive coloniali. Quindi rimanete con noi in questa mattinata, poi dopo a seguire ci sarà Blackett, Gramigna con Cori Canti di Lotta, e infine nel pomeriggio inizierà un altro spazio redazionale alle 18 fino alle 20 con Radio Africa, la questione dell'epidemia di Ebola in Kenya e le proteste contro il centro americano di quarantena, e poi a seguire la situazione dei due compagni attivisti ancora nelle carceri in Libia, di questo andremo a parlare anche nella rassegna stampa, e poi ci saranno le nostre trasmissioni musicali verso sera dalle 21 in poi. Ora vi lasciamo alla sigla della nostra rassegna stampa e poi andiamo a leggere le prime pagine dei giornali di oggi.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
1: Il sito www.ondarossa.info.
2: Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
3: E ritorniamo ai microfoni.
4: Parliamo un po' di quello che è accaduto.
5: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
0: Ed eccoci con davanti le prime pagine di oggi, mercoledì 10 giugno. Iniziamo, insomma, dandovi la notizia principale, che è quella che si ritrova nei giornali come titolo primo di tutti i giornali, che è quella che riguarda la corruzione riguardo la grande opera del ponte sullo stretto. Le accuse sono quelle di rivelazione di segreti d'ufficio e di corruzione, che investe tre persone. E partiamo dal Corriere della Sera, che intitola Ponte scontro sull'inchiesta, tre indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto. I PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista. Perquisiti il giudice Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, e l'imprenditore Virgilio e l'avvocato Saccomanno, ex commissario della Lega Calabrese. E poi qua la fotonotizia in taglio alto invece è quella che riguarda la città di Tiro, il sud del Libano, che è stato colpito profondamente da raid israeliani, e poi nella parte di destra invece si parla della reazione di Trump, che dice risposta proporzionata, il raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. E questo è l'altra notizia per quanto riguarda invece il contrasto USA-Iran. stata il raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. E questo è l'altra notizia per quanto riguarda invece il contrasto.

l'altra notizia che ritroviamo anche qui nella maggioranza delle prime pagine, quella che riguarda il risico così chiamato da più parti tra le banche. La borsa premia il blitz su MPS, salgono i titoli delle banche, la grande corsa al Monte dei Paschi di Siena spinge Piazza Affari e riaccende le scommesse degli investitori su una nuova stagione di consolidamento bancario che è destinata a ridisegnare gli equilibri del capitalismo finanziario italiano. E poi a seguire Repubblica anche intitola con il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. E nelle prime pagine qua si ripercorre un po' la storia del ponte. E invece in prima pagina anche qua ci sono le foto delle macerie dopo il nuovo attacco israeliano su Tiro in Libano. E e sulla parte invece di sinistra, quell'insofferenza ai poteri di controllo, si parla del governo Meloni appunto e della reazione rispetto a questa indagine aperta per corruzione sullo stretto. E sulla parte di destra anche qui il sì del mercato a Intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Nel mondo capovolto di Siena, poi nella parte bassa il racconto di Francesco Manacorda, che parla appunto di quanto l'acquisizione di MPS sia uno schiaffo, una beffa rispetto a una città che vedeva il ritorno, se non ai tempi d'oro, comunque a prospettive che ridavano fiato e dignità alla banca. E invece adesso in questo ufficio sotto la torre del Mangia, Nicoletta Fabio, sindaca di Siena, eletta con il centrodestra nel 2023, docente di latino e già priore della contrada dell'Istice, si prepara al peggio. Sarà una lunga estate e farò tutto quello che posso perché il nome di Siena non venga cancellato. Il monte è storia e futuro di questa città. Significa occupazione, indotto, ma anche attenzione al territorio. E Siena in questa operazione non può essere considerata variabile indipendente. E questa è la prima pagina invece di Repubblica. Continuando, quella della Stampa intitola Corruzione, bufera sul ponte, e qui sulla parte di sinistra l'anticipazione del commento di Marcello Sorgi intitolato Toghe contabili, ombre sulla riforma. Poi nella parte bassa il presidente dell'ANAC Busia, basta decreti, serviva una gara, ed è intervistato quindi il presidente dell'antitrust e dice è una maledizione quella del ponte, la grande opera che attira grandi appetiti, ed è tuttavia una vicenda di forzature. A prescindere dall'ultima inchiesta, Busia ha sempre pensato che la procedura sia nata storta e non l'ha nascosto nelle audizioni parlamentari. E anche qua il risico bancario in taglio alto. E invece qui la fotonotizia è dedicata ai controlli shock. Cannavaro è stato perquisito dopo anche le perquisizioni dei giocatori del Senegal, giocatori interrogati per ore, arbitro somalo respinto. E questo è quello che sta avvenendo negli aeroporti degli Stati Uniti. È iniziata questa cosa dall'arrivo appunto del Senegal, come abbiamo appena detto, ma sta procedendo. Fabio Cannavaro, qua appunto rappresentato nella fotonotizia, è invece il CT, il capotecnico dell'Uzbekistan. Sulla parte di destra la Stampa invece tratta le questioni del Medio Oriente. Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende i raid contro l'Iran. E poi a seguire, se l'uso dei droni lava le coscienze, è l'approfondimento di oggi di Gabriele Segre. E infine finalmente

0: ovviamente troviamo la notizia che ancora non finalmente, perché ancora non l'abbiamo letta, che è quella del caos in Irlanda, Belfast, la rivolta anti-immigrati, e questo approfondimento è a pagina 11. Sono serviti a poco gli inviti alla calma della polizia nordirlandese. In nottata centinaia di dimostranti hanno scatenato disordini a Belfast, incendiando un autobus e numerose vetture, attaccando gli agenti, lanciando sassi e bruciando i cassonetti al grido "fuori gli immigrati". E questo è lo scenario appunto che si sta verificando non solo in Inghilterra, dopo l'accoltellamento c'era stato rispetto a Harry Nowak. Appunto il Regno Unito era stato scosso dalle tensioni e dagli scontri per il caso di Harry Nowak, il 18enne accoltellato a morte il 3 dicembre scorso in una strada di Southampton da un giovane britannico di radici indiane Sikh, Vikram Digua, e ammanettato poi agonizzante dai primi due agenti intervenuti sul posto, lasciatesi inizialmente convincere dall'assassino che la vittima fosse un aggressore nazista. E questa è la prima pagina della Stampa. L'ultima notizia che non vi abbiamo letto è quella che riguarda l'approfondimento nelle ultime pagine, pagina 23, di Chiara Saraceno, "I braccianti morti e lo Stato assente" è il titolo. "Il caporalato in varie forme, non solo il lavoro nero, non è un residuo del passato, di un capitalismo e di un'economia di mercato ancora primitivi e da società arretrata, è uno strumento strutturale di una grossa fetta dell'economia italiana, trasversale a molti settori: agricoltura, costruzioni, logistica, moda. Può contare sulla disponibilità di un esercito di riserva".
1: Va bene, allora continuiamo la lettura e passiamo al Fatto Quotidiano, che apre anch'esso sulla notizia principale riportata un po' da tutti i quotidiani oggi, ovvero il caso di corruzione riguardo al progetto del ponte sullo stretto. C'è una grossa foto con una grafica, anzi direi di dubbio gusto estetico, in prima pagina del Fatto Quotidiano, che recita "Corruzione sotto il ponte, indagati gli amici del governo". Indagini, PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. La toga e il leghista. Miele, ex della Corte e Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA stretto di Messina. Notizie di Bisbiglia, Mussolino e Palombi a pagina 2 e 3 del Fatto. E ancora Salvini, ironicamente a pagina 3, scrive "Oggi il federale, lite su Zaia come vice. Matteo, avanti lo stesso, ma i leghisti, nordisti e FD frenano sulla mega opera". E poi a pagina 9, Mulè attacca, una ferita per il partito. Sicilia, dopo la debacle alle comunali, FI vuole fare fuori il presidente Schifani. E questa è la copertura del Fatto, della notizia corruzione ponte di Messina, ed è la principale notizia riportata in prima pagina. Altre notizie in taglio alto, anche qui si torna sulla guerra in Libano e in Iran. Libano-Iran, Trump non ferma Israele, l'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache USA. Hussein Aisha Hassan, espressione parlamentare di Hezbollah a Beirut, l'accordo dipende dall'America. Lo storico dell'Olocausto, Omer Bartov, Israele non cambierà da dentro, si vive rimuovendo il genocidio. Articoli di Antonucci, Iaccarino e di Steinman a pagina 6 e 7. E l'altra notizia riportata in taglio alto invece è quella concernente la grazia, a Nicole Minetti. in particolare il modo in cui il Fatto Quotidiano si è rapportato a questa notizia, ovvero Minetti allerta il consorzio europeo sui media, Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, le sei ONG del Media Freedom Rapid Response, che tutela la libertà di stampa e monitora le querele temerarie, si muovono per sostenere la nostra inchiesta sproporzionata alla causa di 250 milioni, così mette a rischio il giornale. Ricorderete che la notizia era emersa proprio da un'inchiesta del Fatto, che adesso ha ricevuto queste accuse, cause a suo nome, che per l'appunto sono giudicate sproporzionate, queste cause da 250 milioni di euro dall'ONG dei Media Freedom Rapid Response. E a tal riguardo c'è una sulla spalla destra, in prima pagina sempre del Fatto, un lungo commento di Marco Travaglio, che vi leggeremo solo per le sue, insomma, prime righe, che si intitola Gara di solidarietà. La gara di solidarietà della stampa italiana al Fatto, colpito da due cause temerarie negli USA, 220 milioni, e in Italia altri 5, per aver pubblicato notizie vere sul duo Cipriani e Minetti, non accenna a placarsi. Tra oggettini di destra e corazzieri di sinistra è tutto un coro di non mollate, tenete duro, non fatevi intimidire, viva il giornalismo d'inchiesta. Sì, è vero, ci chiamano falso o fango quotidiano o Fatto disfatto. Danno per scontato che se un patteggiatore per reati fiscali e una pregiudicata per favoreggiamento della prostituzione e peculato ci chiedono tutti quei soldi, li otterranno di sicuro e il Fatto chiuderà. Sì, e vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, insomma, è la notizia, la causa intentata al Fatto Quotidiano per l'indagine su Minetti Cipriani. E ora andiamo invece alle ultime notizie sulla prima pagina del Fatto. In taglio basso, ancora intesa Monte dei Paschi di Siena, clienti sempre mazziati, si intitola questo articolo. Intesa prenderà MPS e le polizze saranno vendute allo sportello. Borzi, a pagina 13. Sopra questa notizia, invece, stipendi privati, dono ad Angelucci, un articolo di Rotugno a pagina 12 e un commento sulla legge elettorale Melonellum, muro di PD e 5 Stelle, destre pronte a forzature, articolo di Marra a pagina 9. E infine un articolo sull'ultimo film di Spielberg, Disclosure Day, Spielberg, grande ritorno, sussurrando ancora agli alieni. E questa è sono, insomma, le principali notizie riportate sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo brevemente a leggere ancora la prima pagina del Resto del Carlino, che ha invece come notizia centrale, fotonotizia, una notizia un po' diversa rispetto alle altre riportate lette finora. E in particolare si parla della missione Artemis III, missione spaziale Artemis III e di Luca Palermitano, che vi sarà coinvolto, qui definito in questa notizia sul Resto del Carlino l'uomo della luna. Luca Palermitano sarà nella missione Artemis III, primo astronauta europeo, per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare. E il pilota si commuove. Italia rampa di lancio. Un articolo di Calabrò a pagina 18 del Resto del Carlino. Ancora il Resto del Carlino dedica ampio spazio alla notizia che riguarda l'offerta di Banca Intesa per MPS. Da pagina 2 a pagina 6 troviamo articoli a riguardo. In prima pagina intitola in taglio alto: Intesa MPS, borsa record, Messina stringe la presa. Piazza Affari supera i 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti. L'asse Unipol BPR, nell'ipotesi BPM sarebbe limitato.
2: Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Vita, un talk web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: soldiers had come home and they'd taken off their uniforms. In the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: modo Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Va bene, cominciamo. Prima concludiamo.

coi sandinisti o facevi teatro. Comunque procediamo.

neutroni e quasari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande, e avrei bisogno di tonnellate di idrogeno. Infestati di ragnatele, pieni di minuscoli computers.

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarsi

Volante di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto, tutto sfigurato, dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca, né camicia, non capimmo più niente di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto, tutto sfigurato.

l'abbiamo sepolto là sulla collina, e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina, un saluto da tutti in battaglione. Col cuore stretto siamo tornati.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

ragazza stivali neri di pelle e una vita assai sottile, alla bocca di miele, di neve le spalle, il fare un po'

0: due solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto.

I soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere.

locomotiva. La differenza salta agli occhi. La locomotiva, la strada segnata.

giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi. Poi ti

0: di un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 50 anni.
1: Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Quando sono nato io pesavo 6 kg, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite.

c'era la fame nera, nella vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa.

quando sono nato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponeva i suoi frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro, sbruciava il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

delle idee, l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente

preparata sede. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo. Ora se c'è una cosa amara, desolante, è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali? E il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba, vedendole venire dietro il grande stendardo, pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.

e voi gli sputa fuoco, e voi i nuovi santi crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta con le garrote in nome della pace, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta.

Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato.

denti. Vedrai, tra poco vieni via di qua. Chiedi a quel ragazzo perché sua madre non ci viene mai. Dice

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei talk show che squittiscono ad ogni ora un nuovo vero, alle futilità pettegole sui calciatori miliardari, alle loro modelle senza umanità, alle sempiterne belle in gara sui calendari, a chi dimentica o ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso i ritiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni fatto di nebbia, pieno di sembrare, ricolmo di nani, ballerine, canzoni,

nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

state ascoltando Radio Pachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi, e scappò via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito.

investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure, con mia moglie

0: ya.
1: Non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci dove

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offre il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli, questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente mi sospinse un giorno a navigare. E se guardavo l'isola pietrosa, ulivi armenti sopra ogni collina, c'era il mio cuore al sommo d'ogni cosa, c'era l'anima mia che contadina, un'isola d'arato e di frumento, senza le vele, senza pescatori, il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di

andare in giorni bianchi come Arsura. Soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge,

e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra i nidi.

vie del mare segna false rotte, ingannevoli in mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato, donandomi però un'eterna vita, racchiusi in versi, in ritmi, in una rima, dandomi

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

cosa c'è in fondo a quest'oggi, di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un oiato fra addormentarsi

lo so che questo non è Cipria, è Sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e francia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente.

Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia.

0: Cappuccino. Ora, anche se continuerai a vedere adesso. Sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, certo,
0: ci
2: vabbè.
0: Vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cosa serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo vai. Perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
1: Tocca con le mani,
3: ok.
1: Entra dentro, hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mica, ma sono da solo in sta cosa?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pezzi.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli per andare a pescare.
3: C'ero di verme dentro. Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco! Esci Marco!
6: Che ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente.
9: Ok, okay.
8: Invece il tempo scorreva più velocemente.
9: Ok, ah.
4: Ragazzi, ma il piede di porco si impugna dalla parte del piede o del porco?
10: What you gonna play now? Bobby, I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
4: Yeah.
10: One, two, three, make it funky.
11: Make it funky.

Questo è Candor Radio Bacchetta, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

one of the many surrogates, you could say.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

a scuola. Stasera al McPhee è festa di addio, ma non può finire così.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

più del 68, scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, a morte. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e i profondi.

e al freddo in quella stanza di altri e spoglie, vederti o non vederti tutta nuda, per un fatto di clima e non di voglia.

settembre se ne sta lentamente per finire come le tante via distrattamente a cercare di fare o di capire

Io come sempre faccio quel che posso. Domani poi ci penserò se mai. Ed io ti canterò questa canzone, uguale a tante che già ti cantai. Ignorala come hai ignorato le altre, poi saranno le ultime.

0: grande mi ha chiamato Vincenzo.
1: Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

segnata di sangue vola dal cuore e cade per terra, e la ragazza con i capelli scuote la polvere della pietra. Poi, trascinata dalla memoria, corre nei campi di Volterra, rossi covoni e bianco il mare, mentre il giorno divampa in fuoco. Cala la sera, guerrieri combattono, navi ferme fra grida di guerra, ma la sua gola ride a un gabbiano steso sull'acqua per riposare. La gente uccisa, città incendiate.

parli di donne, da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi, non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio o la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

dire che tu hai sconfitto un'idea. Come se odio e violenza avessero solo quel colore.

ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare. Culo dritto, che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani, dell'antica pianura, di montanari.

ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero

sui calendari, a chi dimentico ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia, io ho tirato sua castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia. E dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti, perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo ho

nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

forse nostalgia che mi porta nella mente una dolce melodia.

che guardano di là. Si illumina anche il silenzio.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: on the fence.
1: Hey, hey, hey, hey.

sopra il mondo. A cosa stai pensando?

bomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Stai ascoltando Radio Bacchita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobacchita.it, www.bacchita.it, www.radiobacchita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobacchita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bacchita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bacchita.it oppure associazione@bacchita.it.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

successo di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tra

sono da secoli o da un momento fermo in un vuoto in cui tutto tace, non so più dire da quanto sento angoscia o pace.

così io e sento d'essere l'infinita eco di Dio. E dopo i numeri come sabbia, e li avverto radi come le dita, ma sento voci, sento un brusio e sento

cadranno i secoli, gli dèi, le dee, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee, polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire,

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

marina, un'isola d'arato e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di fronte.

andare in giorni bianchi come Arsura. Soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge,

camerate e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire,

vie del mare segna false rotte, ingannevoli in mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato, donandomi però un'eterna vita, racchiusi in versi, in ritmi, in una rima, dandomi

Le azioni del mondo non influenzano il sole, e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi per

È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido

solo con questo naso al piede, che almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce,

come un rimpianto averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Sono le 21:28 di questo 10 giugno 2026. Tra qualche minuto iniziamo la trasmissione del mercoledì sera dedicata a quello che le canzoni non dicono, dietro le quinte, con gli aneddoti, le curiosità delle canzoni dei maggiori successi nazionali e internazionali.

Ogni mercoledì alle ore 21.30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

0: sera, eccola qua, come mi è venuta, a chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo in diretta, state ascoltando in sottofondo la sigla. Si tratta di Vasco Rossi con Una canzone per te, canzone che abbiamo scelto come sigla di apertura e chiusura di questo programma dedicato a quello che le canzoni non dicono, aneddoti, curiosità particolari di maggiori successi nazionali e internazionali. Stasera veramente parleremo solo di canzoni d'oltralpe, come si diceva una volta, successi internazionali. Ma rimanete con noi, tra poco iniziamo.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Abbiamo così ascoltato la sigla, si trattava di Vasco Rossi con una canzone per te. Il primo disco che vi voglio presentare stasera con tutti i particolari, di cui adesso vi andrò via via parlando e elencando, si intitola Season in the Sun di Terry Jack, anno di pubblicazione 1973. Il Belgio non è proprio il paese europeo che è dato di più al mondo della musica pop o rock internazionale, ma ha espresso almeno un nome che da solo ha un peso specifico enorme. Jacques Brel, anche se molti erroneamente lo considerano francese. Ammetto anch'io, pensavo fosse lo fosse. Attivo dalla metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 70 e morto nel 78, ha costellato la sua carriera di canzoni divenute famosissime, una per tutte, Nemè Quipà, esercitando un'influenza enorme su intere generazioni di cantautori italiani in primis. Le sue canzoni sono state oggetto di innumerevoli cover, nell'originale francese, giusto per citare qualche nome, da Céline Dion, Dalida, Nina Simone, Marlene Dietrich, Juliette Greco e tradotto in italiano tra gli altri da Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Franco Califano, Patti Pravo e la lista potrebbe continuare. Ma la poetica teatrale drammatica di Brel ha anche attraversato la Manica e l'Oceano, affascinando artisti del calibro di David Bowie, John Denver e Shirley Bassey. Nel 1961 Brel si trova a Tangeri, in Marocco, e qui, come ha raccontato lui stesso, in un bordello scrive Les Moribonds, in cui, su un ritmo di marcia, racconta di un uomo che muore del proprio cuore e saluta il suo caro amico Emile, il prete, un conoscente di nome Antoine, e sua moglie Françoise, che lo ha tradito numerose volte con Antoine. Nonostante sappia che Antoine è l'amante della moglie, non gli augura alcun male, ma gli dice di prendersene cura. Nel 63 il poeta e cantautore americano Rod McQueen traduce la canzone in inglese, cambiando leggermente la prospettiva, eliminando i riferimenti al tradimento della moglie e raccontando l'addio di un uomo morente ai suoi cari. La canzone diventa Season in the Sun e McQueen la incide nel suo omonimo album del 1963, con un arrangiamento simile a quello originale di Brel, seguito dopo pochi mesi dalla versione di Kingston Trio, un gruppo folk di San Francisco. Ed è proprio la scena folk pop che si interessa inizialmente della canzone, con diverse versioni che escono tra il 63 e il 71, finché Season in the Sun non arriva alle orecchie del cantautore e produttore canadese Terry Jack, che ha un amico, Roger, malato di leucemia, cui sono stati diagnosticati al massimo 6 mesi di vita. Se n'è andato in 4 mesi, ha raccontato Jack. Era uno dei miei migliori amici e mi ha detto che sono stato il primo a cui ne ha parlato. Mi sono ricordato di questa canzone su un vecchio che muore di crepacuore. Mi piaceva parte della melodia, c'era qualcosa lì. Ho scritto la canzone su lui. Terry rielabora quindi il testo, anche se non risulterà accreditato come coautore. E nella sua versione l'uomo si rivolge prima a un caro amico che conosce fin dall'infanzia e ricorda i momenti felici trascorsi, come giocare e studiare insieme. Si rivolge poi a suo padre, che ha cercato di dargli una buona educazione ed esercitare un'influenza positiva sulla sua vita indisciplinata. Infine, il protagonista della canzone si rivolge a una Michelle, raccontando come lei gli abbia risollevato lo spirito nei momenti di disperazione. Nel 71 Jack viene chiamato dai Beach Boy, di cui è amico, per produrre una canzone del loro nuovo album, Surf's Up. Il cantautore è onorato e la fa ascoltare alla band Season in the Sun, che pensa che suonerebbe alla grande con le loro armonie e la voce solista di Carl Wilson come protagonista. Ma non ha fatto i conti con la maniacale professionismo di Brian Wilson, capace di passare mesi su una canzone finché non raggiunge il risultato che ha in mente. Wilson si perderà poi nei meandri della sua stessa mente, ma questa è un'altra triste storia. E
Il lavoro con Brian Wilson procede a fatica, esasperando Jack, che ricorda: la cosa andava avanti all'infinito e stavo quasi per avere un crollo nervoso perché stavo mettendo così tanta energia in questa cosa e lo stress mi stava davvero schiacciando. Quindi ho detto: non sarò in grado di finirla. Il 31 luglio 70 i Beach Boys registrano una versione di Season of the Sun, ma la sessione va così male che il brano non verrà mai finito. In seguito Mike Love ha raccontato: ne abbiamo registrato una versione che era così debole che abbiamo dovuto buttarla via, era semplicemente la canzone sbagliata per noi. La registrazione rimarrà inedita fino alla compilation del 2021 Phil Flow, ma il lavoro dei Beach Boys non sarà del tutto inutile. Jack infatti lavora con All Jardine sui cori ed elabora un arrangiamento che poi utilizzerà quando registrerà la sua versione della canzone. Il cantautore torna in Canada deluso e amareggiato. Quella canzone significava davvero qualcosa per lui. Così un paio di anni dopo entra in studio e nell'autunno del 63 pubblica in Canada il singolo di Season in the Sun. Inaspettatamente il disco vende più di 35.000 copie in poche settimane, diventando il singolo più venduto della storia del Canada. Negli Stati Uniti il vicepresidente della Bell Records, Dave Carrico, un vecchio marpione dell'industria discografica, carezza le orecchie, vola a Vancouver e acquisisce i diritti per pubblicare il disco negli Stati. Season in the Sun esce negli Stati Uniti nel dicembre 73 e il 14 febbraio 74 vince il suo primo disco d'oro per la vendita di oltre 1 milione di copie, conquistando la vetta della classifica di Billboard e il 2 marzo, posizione che manterrà per 3 settimane consecutive. Si stima che il singolo abbia venduto più di oltre 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti, mentre in tutto il mondo la cifra supera i 6 milioni. Il 6 aprile conquista anche l'ambito primo posto della classifica inglese, che conserva per 4 settimane, e arriva in vetta alla classifica di mezzo mondo, dalla Svezia al Sudafrica, dalla Finlandia alla Nuova Zelanda, dalla Norvegia all'Australia e anche in Belgio, da dove tutto era partito nel lontano 61. Nella classifica italiana Season in the Sun non compare, ma ci saranno un paio di versioni della nostra lingua col titolo Stagioni fuori tempo, con testo di Ermanno Capelli, incisa da Righezzi e da Maurizio Arcieri. Nel 2005 Roberto Vecchioni scriverà un nuovo testo intitolato Le stagioni nel sole. Nonostante il successo internazionale, molti critici non hanno apprezzato Season in the Sun, considerandola sicuramente sentimentale. La versione di Jack è stata considerata un esempio di cattiva musica, tanto da essere elencata come una delle peggiori canzoni pop mai registrate. Comunque, in buona compagnia. Fanno parte dell'elenco, tra gli altri, Three degli Spandau Ballet, Obladi Oblada dei Beatles, Sussidio di Phil Collins e Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin. Con i soldi guadagnati, Jack acquista una barca che battezza Season in the Sun, con cui inizia a navigare su e giù per la costa occidentale dell'Alaska e del Canada, ricevendo una rivelazione. Ho iniziato a rendermi conto che questo non è stato creato da un blob, questo è stato fatto da Dio. Le vie signore sono davvero infinite. Terry abbandona la musica e diviene un attivista ambientale, combattendo le cartiere canadesi accusate di scaricare tossine e distruggere foreste, realizzando anche alcuni film sull'argomento. Poco prima dell'uscita della versione di Terry Jacks, Jack Brel si ritira dalle scene all'apice della sua popolarità. I fan di tutto il mondo rimangono sbalorditi, ma il compositore non darà spiegazioni. Alla fine la verità sarà rivelata. Dopo una tranquilla battaglia di 6 anni contro il cancro, Brel cede alla malattia e muore nel ottobre del 78. Chissà se negli ultimi giorni gli saranno tornate in mente le amare parole di Le Moribond. Bene, noi ci fermiamo, ma solo per andare ad ascoltare il disco di cui abbiamo parlato ampiamente. Chi arriva?

Molto bene, abbiamo così ascoltato Terry Jack con Season the Sun e adesso è il momento invece di presentare il prossimo disco che è di Jen Kelly e si intitola Singing in the Rain. Autori Nacho Herb Brown, Arthur Freed, anno pubblicazione 1952, quindi torniamo indietro nel tempo. Chartres è una delle città più a nord degli Stati Uniti, a poco più di 150 km dal confine col Canada, e il suo clima non è certo tropicale. Fa freddo e molto spesso piove. In una giornata di pioggia, l'autore di canzoni Arthur Freed, che ha un negozio di spartiti in città, vede un uomo zuppo di pioggia ballare davanti alla vetrina del suo negozio e ha l'ispirazione per scrivere un testo intitolato Singing in the Rain. Bella storia, vero? Peccato che probabilmente sia una leggenda. Freed era nato a Charleston, in South Carolina, e ha lavorato parecchio a Chicago prima di trasferirsi a Hollywood. Cosa diavolo avrebbe dovuto andare a fare nella lontana e fredda Seattle? È solo una delle credenze intorno a questa immortale canzone, scritta appositamente per l'omonimo splendido film con Gene Kelly, che dimostrano che non bisogna credere sempre a certe belle storie. Peccato che Singing in the Rain in realtà non sia stata scritta per questo grande classico del cinema, ma oltre 20 anni prima. Vi ho avvisato di non credere a tutto. In realtà, Singing in the Rain è uno dei migliori casi di riciclo della storia della musica. Comunque, siamo alla fine degli anni 20, quando Nacho Herb Brown, musica, e Arthur Freed, parole, scrivono Sing in the Rain. Ma l'occasione per la sua composizione rimane poco chiara, e del resto nessuno dei protagonisti della nostra storia è più in vita per chiarirci le idee. La maggior parte delle fonti indica che è stata scritta per uno degli Hollywood Music Box Revue, degli spettacoli di rivista presentati a Hollywood Music Box Theater a partire dal 26. L'edizione del 27 e del 28 della rivista sono i candidati più probabili per la prima versione della canzone, ma la sua prima esecuzione certificata è in Hollywood che canta, titolo originale The Hollywood Revue, uno dei primi film sonori musicali diretto nel 29 da Carl Reisner, in cui si esibiscono tutte le star della MGM, compreso un cameo di Buster Keaton e uno sketch di Stanley Olio. Nel film la canzone si ascolta due volte durante la scena finale, ambientata ovviamente sotto la pioggia, da Cliff Edward che canta accompagnandosi con l'ukulele. Il suo nome d'arte in effetti era Ukulele Ike, e dal trio Brooks Sister. Nel corso degli anni, Singing in the Rain viene incisa da diversi altri artisti e inserita in vari film, tra gli altri da Jimmy Durante in Il Professore, da Judy Garland in Little Nelly Kill, e anche da Dean Martin in un episodio dello spettacolo di varietà The Colgate Comedy Hour, in cui la esegue mentre viene inzuppato d'acqua dal partner e co-conduttore Jerry Lewis. Anni dopo, Freed diventa produttore della MGM e ha l'idea di riciclare alcune sue vecchie canzoni, in parte perché le ritiene ancora valide, ma certo anche per incrementare i diritti dei suoi vecchi testi. Nel maggio del 1950 quindi convoca due sceneggiatori, Betty Comden e Adolph Green, per scoprire lo script di un film che sarà co-diretto dalla Stanley Donen e Gene Kelly, ovviamente anche protagonista della pellicola. Comden e Green iniziano a lavorare alla stesura del film convinti di scrivere anche i testi delle canzoni, ma la MGM chiarisce loro i termini del contratto: tutte le canzoni saranno composte da Arthur Freed e Nacho Herb Brown e dovranno essere quasi esclusivamente tratte dal loro catalogo. I due sceneggiatori decidono
Devono quindi scrivere una storia partendo da canzoni già esistenti, in pratica un procedimento simile a quello che porterà circa 50 anni dopo a Mamma Mia, il fortunato musical diventato poi un film di successo costruito intorno alle canzoni degli ABBA. Studiando le canzoni a disposizione, i due sceneggiatori notano che la maggior parte sono state scritte negli anni 20, per cui decidono di scrivere una storia ambientata in quel periodo. L'idea centrale della trama saranno i grossi problemi che sorsero allorché attori e attrici del cinema muto si trovarono di colpo costretti a parlare sullo schermo, indipendentemente dalla qualità delle loro voci o della loro recitazione. Su una cosa poi Fried, come abbiamo visto, anche produttore del film, è estremamente fermo. Il titolo dovrà essere Singin' in the Rain, ha raccontato Jankelli. Fried voleva che Singin' in the Rain fosse il titolo del film fino all'inizio. Mi ha detto, puoi usare quel numero? E io ho detto, certo. Mi ha chiesto, cosa ne farai? E io, pioverà e io canterò. La scena clou con Kelly che canta e balla sotto un violento acquazzone richiederà 2 giorni di riprese. Intanto va detto che il cantante ballerino ha più di 39 anni di febbre, ha più di 39 di febbre, quando la interpreta, per cui è facile capire quanto bene possa fargli stare 2 giorni sotto la pioggia. Inoltre, a un certo punto si interrompe l'erogazione dell'acqua perché l'ora delle riprese coincide con l'ora in cui i residenti della zona sono usi a innaffiare i loro giardini. Il risultato finale è un capolavoro di eleganza, divertimento e ritmo, un film che è invecchiato benissimo, anche grazie alla perfetta performance di Debbie Reynolds, di uno scatenato Donald O'Knorr e soprattutto di Gene Kelly. E nonostante il modesto successo alla sua prima uscita, oggi è unanimemente considerato il più grande film musicale mai realizzato e in cima alla lista dei migliori musical cinematografici dell'AFI, American Film Institute, ed è classificato come il quinto più grande film americano di tutti i tempi. Nel 2005 il British Film Institute lo ha incluso nella sua lista dei 50 film da vedere all'età di 14 anni e nel 2008 la rivista Empire lo ha classificato come l'ottavo miglior film di tutti i tempi. Singin' in the Rain avrà moltissime cover. Nel 71 la versione originale cantata da Gene Kelly torna in auge quando viene inserita per accompagnare i titoli di coda di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. In una scena del film Malcolm McDowell la canta mentre lui e i suoi compagni aggrediscono una coppia dopo aver fatto irruzione in casa loro e stuprano la moglie. Sono saltato in piedi, ho iniziato a improvvisare cantando Singin' in the Rain, accompagnando il ritmo con schiaffi e calci, ha ricordato McDowell. Perché l'ho fatto? Perché quella canzone è il dono di Hollywood al mondo dell'euforia ed è quello che prova il personaggio in quel momento. Quindi Stanley mi ha spinto in macchina. Siamo tornati a casa e lui ha comprato i diritti di Singin' in the Rain. Poco dopo la premiere del film, McDowell incontra Gene Kelly a una festa a Hollywood, ma con sua grande delusione l'ormai anziano cantante lo evita ostentatamente. Solo in seguito saprà dalla vedova di Kelly che Kubrick in realtà non aveva mai pagato i diritti della canzone. Neanche questo grande classico della musica infine uscirà indenne dall'era della disco music. Nel 1968 una versione dance del gruppo francese Cheryl B. Version arriverà nella top 10 in vari paesi europei e al terzo posto nell'Eurocart Hot 100 single. Bene, dopo questa ampia presentazione anche di questo disco, andiamolo ad ascoltare. Adesso ci siamo proprio incuriositi. Questo Just Singin' in the Rain. E arriva il disco. Un attimo di pazienza, come succede sempre in questi casi.

0: Ed effettivamente era una canzone molto molto conosciuta, Singing in the Rain, e abbiamo ascoltato anche questo disco. Sempre all'ascolto di Radio Bachita Wab, state ascoltando il fuori tempo massimo del mercoledì dedicato a quello che le canzoni non dicono, come sa chi ci sta seguendo, aneddoti, curiosità particolari sui maggiori successi internazionali. Il prossimo disco, il prossimo successo è di Otis Redding e si intitola The Dock of the Bay. È un freddo 9 dicembre 67 a Cleveland. Il cantante Saul Otis Redding è in tour con la sua band, i Barkay, e dopo aver partecipato allo show televisivo Upbeat ha suonato tre concerti in 2 sere in un club chiamato Leo's Casino. Sono tempi in cui i musicisti si spostano ogni giorno per suonare spesso in posti lontani l'uno dall'altro. Del resto, le distanze negli stati non sono quelle cui siamo abituati in Italia. Per questo, Redding, per rendere i viaggi più confortevoli, ha acquistato un aereo, un Big Craft Model 18, un bimotore che può trasportare fino a 11 passeggeri. Il cantante telefona alla moglie, si fa passare i figli per un saluto e poi va a riposare. Il giorno dopo devono suonare al Madison, nel Wisconsin, che ha quasi 500 km. Il mattino dopo il tempo è davvero brutto, piove forte, c'è anche la nebbia, ma il pilota Richard Fraser decide lo stesso di decollare. Nonostante il clima, l'aereo riesce comunque ad arrivare in vista di Madison e a poco più di 6 km dall'aeroporto il pilota chiede via radio il permesso di atterrare. Pochi minuti dopo però l'aereo si schianta sulla superficie ghiacciata del lago Monona. L'unico superstite è il trombettista Ben Cooley. Sta dormendo e si sveglia poco prima dell'impatto quando sente il compagno di band Fallon John esclamare "Oh no!" guardando fuori dal finestrino. Cooley ricorderà solo di essersi slacciato la cintura di sicurezza e di essersi ritrovato nell'acqua gelida aggrappato al cuscino di un sedile per tenersi a galla. La causa dell'incidente non è mai stata determinata. Oltre a Otis Redding muoiono altri 4 membri dei Barkay, il suo assistente e il pilota. 3 giorni prima dell'incidente, Redding aveva terminato l'incisione di una delle sue canzoni più famose, The Dock of the Bay. Al momento della morte aveva solo 26 anni. Bene, e adesso andiamo ad ascoltare questo disco di Otis Redding, The Dock of the Bay. Che vi facciamo ascoltare quasi subito. Arriva il disco.
1: Che potrebbe essere domani la fine del mondo?

Bene, abbiamo così ascoltato Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay. E continuiamo con la nostra musica qui dai microfoni di Radio Bachita Web. Il programma che state ascoltando è il Fuori Tempo Massimo, dedicato a quello che le canzoni non dicono, in particolare gli aneddoti dietro alle vostre canzoni del cuore. E vi voglio ricordare che domani e giovedì torna Curiosità dal Mondo, che ascolteremo però domani sera, non alle 7:30, perché non ce la facciamo per quell'orario, ma alle 21:30. Quindi domani sera Curiosità dal Mondo torna alle 21:30 come la settimana scorsa. Bene, prossimo disco è dei Queen e si intitola Somebody to Love, anno di pubblicazione 1976. Dei Queen abbiamo fatto una ampia dissertazione qualche tempo fa nella storia del rock. Ora invece vi presentiamo questo brano. Si va presto a dire Somebody to Love. Già nel lontano 1960 Bobby Darin ne incide una, seguito da Brad Newman nel 62, e anche se la prima canzone con questo titolo a divenire un classico sarà quella dei Jefferson Airplane nel 67, anno in cui un'altra Somebody to Love compare nel musical Air, il fatto è che non esiste un copyright sui titoli. Così accade che nel 71 Gary Clark ne incide una dalle venature soul e un'altra invece in chiave country. Viene incisa dal cantautore David Parker nel 77, seguita nel 84 da un altro omonimo interpretata da Mike Reed, DJ Jay, scrittore, cantautore pop punk a tempo perso, e non è finita. In tempi più vicini a noi incideranno una Somebody to Love la cantante country Suzy Bogus nel 98, la cantatrice Nelly Furtado nel 2006, il rocker americano Chris Isaak, se, sempre nel 2006, la cantante e attrice Lygton Mister nel 2009, Justin Bieber nel 2010, la boy band coreana Big Bang nel 2012, la band pop rock One Direction nel 2019. E certamente qualcuna me ne sarà sfuggita, ma per molti di noi Somebody to Love sarà sempre il capolavoro dei Queen, scritta da Freddie Mercury, che ha sempre dichiarato di considerarla la sua migliore canzone in assoluto, e se lo dice lui. La canzone nasce già con un'ingombrante eredità con cui fare i conti, e cioè essere la nuova Bohemian Rhapsody, canzone che nel 1965 aveva catapultato la band in orbita con qualcosa che non si era mai ascoltato prima nella musica pop rock, e che, diciamolo pure, non si ascolterà mai più neanche dopo. Ma in realtà, a parte la complessità vocale e la realizzazione di cori maestosi partendo dalle sole voci dei componenti della band, e neanche di tutti, perché John Deason ha sempre ammesso di non saper proprio cantare, le similitudini non sono poi così tante. Laddove Bohemian Rhapsody si filtrava pesantemente con la musica lirica, Somebody to Love invece e a tutti gli effetti una canzone gospel, anche nel testo, che racconta di un uomo che cerca un contatto con Dio, chiedendogli perché, nonostante tutti gli sforzi, non riesca a trovare l'amore e lo prega di trovargli qualcuno da amare. Bene, andiamo ad ascoltare dunque questa bella canzone dei Queen, Somebody to Love, e arriva il disco.

0: Bene, abbiamo così ascoltato anche questo ultimo disco in scaletta. Per quanto riguarda quello che le canzoni non dicono, spero che la trasmissione vi sia piaciuta. Ritorno mercoledì prossimo, sempre alle 21:30. Possiamo far partire la sigla. Si tratta di una canzone per te di Vasco Rossi. Appuntamento domani sera con l'Ecorestata al Mondo alle 21:30. Grazie ancora per l'ascolto e buonanotte a tutti da Marco e tutto lo staff di Radio Bachita Web. Adesso sigla.
1: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chissà poi perché.

Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

vagavo per i campi del Tennessee. Come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni,

uscì, chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto,

l'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino.

0: Torno come fa molti, due soldi e giovinezza ormai finita. L'America è un angolo, l'America è un'ombra.
1: Lo Radio Bachita, un'intervista web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

0: Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila.
1: Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido.
0: L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto, parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri. Ti trucchi gli occhi ogni sera e mi dici

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

0: il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché...
1: Ogni mercoledì alle ore 21:30 Marco Gerbi presenta Notturno Italiano, contenitore culturale e musicale in diretta con gli ascoltatori. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

neutroni e quasari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande, e avrei bisogno di tonnellate di idrogeno. Infestati di ragnatele, pieni di minuscoli computers.

manometri affollati a Wall Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili. Nel silenzio delle sparatorie

0: sei?
1: Dimmi che
2: non so
1: cosa
2: come...
1: devo fare.
0: Ma chi sei?
2: Va bene.
1: Non so.
2: Non
0: ma
2: so,
0: come
2: io
0: so, non so.
2: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
2: Arrivederci. Sì, no, voi, non so.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Radio Bachita, un'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.